Ma e poi se lo sapevi, ci riene insieme. Guava mi fa giù, ma bisù guarda mamma. A poi un di una signora, rembo manfa. Rembo volendo umare, insomma lo porto, mi bocca di una signora. Men as all you bang or orange. Men as all.